0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Qui peccatores vocare venisti, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Qui ad dexteram patris sedes, ad interpellandum pro nobis, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Gloria in excelsis Deo, et
1: Et
0: in
1: in te,
0: terra pax
1: pax hominibus
0: hominibus bone
1: bone voluntatis,
0: voluntatis. Laudamus
1: laudamus
0: te,
1: te,
0: benedicimus
1: benedicimus
0: te,
1: te,
0: adoramus
1: adoramus
0: te,
1: te,
0: glorificamus
1: glorificamus
0: te.
1: te.
0: Gratias
1: Gratias
0: agimus
1: agimus
0: tibi,
1: tibi,
0: propter
1: propter
0: magnam
1: magnam
0: gloriam
1: gloriam
0: tuam.
1: tuam.
0: Domine
1: Domine
0: Deus
1: Deus
0: rex
1: rex
0: celestis,
1: celestis,
0: Deus
1: Deus
0: Pater
1: Pater
0: omnipotens.
1: omnipotens.
0: Domine
1: Domine
0: Filii
1: Filii
0: unigenite,
1: unigenite,
0: Iesu
1: Iesu
0: Christe.
1: Christe.
0: Domine
1: Domine
0: Deus,
1: Deus,
0: Agnus
1: Agnus
0: Dei,
1: Dei,
0: Filius
1: Filius
0: Patris,
1: Patris,
0: qui
1: qui
0: tollis
1: tollis
0: peccata
1: peccata
0: mundi,
1: mundi,
0: miserere
1: miserere
0: nobis,
1: nobis,
0: qui
1: qui
0: tollis
1: tollis
0: peccata
1: peccata
0: mundi,
1: mundi,
0: suscipe
1: suscipe
0: deprecationem
1: deprecationem nostram,
0: nostram, qui
1: qui sedes
0: sedes
1: ad
0: ad
1: dexteram
0: dexteram
1: Patris,
0: Patris,
1: miserere
0: miserere
1: nobis.
0: nobis.
1: Quoniam
0: Quoniam
1: tu
0: tu solus
1: solus
0: Santus,
1: Santus,
0: tu
1: tu
0: solus
1: solus
0: Dominus,
1: Dominus,
0: tu
1: tu
0: solus
1: solus Altissimus
0: Altissimus, Iesu
1: Iesu
0: Christe,
1: Christe,
0: cum
1: cum
0: Santo
1: Santo
0: Spiritu,
1: Spiritu,
0: in
1: in
0: gloria
1: gloria
0: Dei
1: Dei
0: Patris.
1: Patris. Amen.
0: Amen. Oremus. Deus, qui diligentibus te bona invisibilia preparasti, infunde cordibus nostris tui amoris affectum, ut te in omnibus et super omnia diligentes, promissiones tuas, quae omne desiderium superant, consequamur. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere suoi servi, quanti si guardano da profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza, li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Verbum Domini,
0: Deo
1: Deo gratias.
0: gratias.
1: Confideantur tibi populi Deus, confideantur tibi populi omnes.
0: Confideantur tibi populi
1: Deus,
0: Deus.
1: confideantur tibi populi omnes.
0: Omnes.
1: Deus, misereatur nostri, et te benedicat nobis, illuminet vultum suum super nos, ut coniuscatur in terra via tua, in omnibus gentibus salutare tuum.
0: Confideantur
1: tibi
0: populi
1: Deus,
0: Deus.
1: confideantur tibi populi omnes. Letentur et exultent gentes, quoniam iudicas populos iniquitate, et gentes in terra dirigis.
0: Confideantur
1: tibi
0: populi
1: Deus,
0: confideantur
1: tibi
0: populi
1: omnes. Confideantur tibi populi Deus, confideantur tibi populi omnes. Benedicat nos Deus, et metuunt eum omnes fines terre.
0: Confideantur
1: tibi
0: populi
1: Deus,
0: confideantur
1: tibi
0: populi
1: omnes. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, a voi, genti, ecco che cosa dico. Come apostolo delle genti, io faccio onore al mio ministero, nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Se infatti il loro essere rifiutati è stata una riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro riammissione se non una vita dai morti? Infatti, i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia a motivo della loro disobbedienza, così anch'essi ora sono diventati disobbedienti a motivo della misericordia da voi ricevuta, perché anch'essi ottengono misericordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per essere misericordioso verso tutti. Verbum Domini,
0: Deo
1: Deo gratias.
0: Gratias.

0: Per Papa Leone, i vescovi, i presbiteri, i diaconi, il Signore li conforti nelle fatiche apostoliche e conceda loro la gioia di vedere il gregge dei fedeli riunito in un unico ovile. Preghiamo.
1: Ascolta,
0: Ascolta,
1: Signore,
0: Signore,
1: la
0: la
1: nostra
0: nostra preghiera.
1: preghiera.
0: Per i popoli provati dalla guerra, possono presto ottenere un futuro di giustizia e di pace ed essere orientati a un vero sviluppo. Preghiamo.
1: Ascolta,
0: Ascolta,
1: Signore,
0: Signore,
1: la
0: la
1: nostra
0: nostra preghiera.
1: preghiera.
0: Per coloro che si consacrano al servizio degli emarginati e degli esclusi.

Desidero ringraziare l'Accademia Musicale Ottorino Respighi, che nel decimo anno della sua fondazione e nel quadro della manifestazione artistica di Assisi, Festa Musica Pro Mundo I, ha voluto dedicare al Papa, in occasione dell'anno mariano, il concerto di stasera. Un plauso in particolare va al maestro Arturo Sacchetti,

della Cappella Musicale Sistina. Per Perosi abbiamo ascoltato lo Stabat Mater, la cantata Dies Iste su un antico inno di lode alla Madre di Dio, l'inno della pace dall'oratorio Il Giudizio Universale. La manifestazione musicale di questa sera ha voluto esplicitamente inserirsi nel clima dell'anno mariano. La cantata Dies Iste, come è noto, fu composta nel 1904 su espresso desiderio di San Pio X per il 50° anniversario della proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione. Non solo io, ma con me tutti i presenti, ne sono sicuro. Siamo sinceramente grati al direttore e a tutti gli artisti perché ci hanno fatto il dono incomparabile di un'ora di autentico godimento estetico e spirituale. Il misterioso ed affascinante linguaggio della musica si è fuso con il linguaggio della fede, suscitando profonde risonanze nell'io più intimo dell'uomo, consapevole della propria fragilità di fronte a Dio, e pur capace di dialogare con Lui e di invocarlo filialmente nella preghiera. E quando la grande, la vera musica diventa preghiera, attinge l'inesprimibile. Formulo sinceri voti perché l'Accademia Musicale Ottorino Respighi continui a diffondere i valori etici e spirituali mediante la musica, in particolare la musica religiosa. È questa una missione altamente nobile ed autenticamente culturale. Con tali voti invoco su tutti i presenti l'abbondanza dei favori celesti, offrendo a tutti una benedizione apostolica. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie.